0: facevo insegna tu. Spalanco la porta e passo giù.
1: Allora vado via nel mio mantello blu. Maledetto questo hotel, maledetto tu. Faccio di cera, non c'è un caschino. Eppure questa notte avevo detto sì. Mi sento strana, mi sento brutta.